0: I did try telling him to look where he's going, but it did no good.
1: Vedi, ci sono tante cose che non ci riguardano, e proprio per questo è molto meglio lasciarle perdere. Solamente certi studiosi possono permettersi di indagare sulle cosiddette curiosità e superstizioni selvagge.